Diop baye la nek ci Italy, baye Modou Fay ni yaa la nek ci Papey, baye Moustaye Diop ni yaa nek ci Tilmakha, Ousmane Diop bon ko ci Pape Docteur Touba Jaratu ñoo tagge Ndiaye Diop. Ndiaye Diop dal wañeku na altine nek dem ci hôpital bu Ngaye. Ndiaye Diop nak denc nañ ko dem ci Touba ba xey way nak ñaan gi mom neena ñu tay ji lay doon alar ëlëg lay doon alar ba Ndiaye Diop mi wañeku dem ci hôpital bu Ngaye denc nañ ko dem ci Touba ba xiya ñaan gi nak mom neena ñu ëlëg lay doon alar ba ci Touba Jaratu tableau Serigne Fallou fukat ak jom ñent rek la mon cheikh diouf bour gewel nak touba khaira mo fini lettre tagge bob seigne abdou fatah mbake manam seigne abdou fatah mbake mum yor kaddu njabur seigne fallou mbake ci ndindi ak ablay alaji ablay jang di mam nek ci gejwa ke bay galo ñang nek ci keur mousa di mam ci patu modou bousso ñang bayle ci patu dok ci touba cheikhou na ñang di bay nek ci touba abdou fatah ñang bayle ci touba yugo jang di nek ci patu papa jang ni yalla nek ci touba meut ci sall ci tiaroy ak ci sall ci gejwa bas jang touba samba jang italy ñu tagge daba ñang dal wañe ko niki demb altine ci dakarou daba ñang nak tay ji lañ ko denc inshallah ci touba ñaan gi nak ëlëg lay doon alar ba ci geej way kër alaji ablay jagne amuna ñaar fukat ak ñent mom daba ñang mi wañe ko altine niki dem ci dakarou daba ñang mi nak jappelen ni tay lañ ko denc ci touba ñaan gi nak ëlëg lay doon alar ba ci geej way kër alaji ablay jagne ñaar fukat ak ñent rek la bon baye dam jeng nak ñaggan mo fini lettre tagge bobu daba ñang ñing koy jaalé suñu xarit suñu wëlëré alaji seigne abdou fatah mbake falilou borom touba ndigal seigne abdou khadir mbake touba garabi seigne ibra di jarbati fatou seigne modou diané ndiapou ci touba darminam ni yalis fatou seigne jaga gadja ci touba dar khodos mang la ci fatou seigne tala gadja taif touba naba ni yalla ci patu seigne mor ndjay nek ci ndukuman ni yalla ci patu sonna ndaxat ndjay nek ci touba namatu ni day ci patu sonna amissé taif touba naba di mak ci patu sonna famisi nek ci touba badat ma la ci patu sonna bali mbake wala sonna wa sonna bali jaxte ci touba daruminam ma la ci patu sonna sonna jaxte ci darumanan bu seigne cheikh abala di mak ci patu sonna lota gajega ci taif touba naba ñu tag nak seigne omar touré dal wañe ko na altine nek dem ci espagne nenañ nak na ñepp xaar dal ba neew yex ci senegal neew mu serigne omar touré bi wañi ko espagne niki demb ni digal na ñepp dal ñu tok ba neew bu yex ci si sa yu neew bu yex ci nak bu fekke ni ñing koy denc dañ def ay communiqué yegal ko mbokk xarit ak jégué ñalé mam balla jatta xassay touba ñaar bay fal fal lettre bi joggé samba di ba nek ci touba marché bu bes di gor ci patu ada choy di gor nek Chiki Fatou ak ci Babalo ak sonna daba amane nek ci Touba Mbake Badi Bar Sall ak njabotou Seigne Baye Sall ci Touba Keur Nganna ma ñaw ci len ak njabotou Matar Sogi Sile Moutala Amar ak wa Tal Bakhlé Seigne Matar Diop ci Touba Mbal ak Abdourahmane Lo nek ci Ali Thié Modou Diop Tayra nek ci Touba Djemul Ngay Kandji Touba Madiana Mam Bar Wad Ali Thié Cheikh Madjama Djeng nek ci Niakhal Keur Madjama yombe sall dom la ci patu tala sall di dom ci patu dekk ci touba mbake bari moy tagge yam sonu ndey gey nak wañe ko altine nek dem ci touba mbake bari sonu ndey gey dal nenañu tay ji lañ koy denc inshallah ci touba bakhiya 11h ci suba ñaan gi tay lay don ci touba mbake bari sam amuna jom ñaar fukat seigne abdou karam mbake kab gay seigne bada jeen nek ci ndongue fall seigne alhadj gore fall nek ci khaira jaga Sey Ousmane Fall ci village bu Palen Ded Elimane Fall ci Italie di gor ci patu Aladji Ndongo Fall ci Daru Jenn Ndand Aladji Ndiogu Gueye nek ci Mbidien Gueye ak Aladji Omar Fall nek ci Touba Njenne Seigne Bassirou Diop ci Melina Jeng Seigne Cheikh Diop Geewul Lotok Seigne Modou Fall nek ci Beti Fall Seigne Modou Gueye nek ci Badar Seigne Ablaye Diarra Diagne ci Sinou Ma Diaga ak Sonno Sodou Diagne nek ci Njaxate Baba Sonno Diatou Fall ci Touba Sonno Fatou Dieng Fall Rakla dekk ci Touba moy tagge nak magam Serigne Tala Fall Serigne Tala Fall dal wañeku na altine niki dem ci Ndiongue Fall ñu rob ko dem ci Touba Bakhiya loju nak ci walu ñaan gi ëlëk alar ba lañ ko ñaanal yalla ci Ndiongue Fall amunu jum ñaar fikat ba mi wañeku batay kon ci ci walu tagge yi Seigne Amdi Khalif Fall Khalif Gérald Kouloubaye Fall Seigne Hassan Moussa Fall nek ci Kawsar Fall Thiès Seigne Cheikhou Nakane ci Touba Kan ak Seigne Cheikh Gadjaga nek ci Gadjaga Aliou Diop Baye Fall nek ci Touba ak Mor Diop nek ci Gatigueye Ndioro Diop rak la nek ci Malik ak Mor Diop nek ci Gatirat Abdoulaye Diop Tablo nek ci Gatirat ak Fama Diop di dom nek ci Ngaye Mekhe Mati Gueye di mag nek ci Touba ak Mor Awa Diop nek ci Pout ak Fatou Thioro Cham nek ci Njilwen Massamba Diop nek ci Bobby ak Lamine Ndiaye di gor nek ci Ngaye Mekhe Modou Sa di gor nek ci
dëkk bañ naan Lerankoli ak Modou Mbodj di gor nekk ci Pikine ginaaw xay, Cheikh Diop di gor nekk ci Malik, Fatou Fallou Kane di gor nekk ci Bobby, docteur Mbengue Ndiaye di pharmacien ci Ngaye Mekh ak Omar Sill maire de Medina Dakar ak Aymeru Ngueng maire honoraire bu Medina Dakar, Aladji Mor Nar Guèye nekk ci Gatti Guèye, ñoy tagge nak Maram Diop. Maram Diop dal wañeeku na dimanche fukki fan ci wéru mais ci Gatti Guèye. Maram Diop nak denc nañ ko démb altiné ci Touba, ñaan gi nak ëlëk lay doon àllarba ca Gatti Guèye amoon juróomi fukkat ak juróom ñeent. Seigneur Modou Diané nekk ca Diané Bël ak Alpha Sow nekk ca Xelxom, Ibrahima Pène nekk ca Touba magasin Baydam, Ablaye Niang nekk ca Mbayen 3 ak Ndem Ndoye nekk ca Thiès, Aladji Ndoye di gor nekk ca Thiès, Modou Guèye di gor nekk ca Touba Njané, Magou Guèye doom la ci Patou, Sodo Guèye di doom nekk ca Touba Njané ak Dambay nekk ca Touba Daarou Khodos, Maguette Diagne di mag nekk ca Kantar, Aladji Abdou Fall Sil nekk ca Touba Daarou Minam, Mbaye Tawa Fall Cheikh Village bu Tawa ak Aboukar nekk ca Kantar Peul, Sama Ngom nekk ca Xelxom, Maguette Guèye nekk ca Kantar, Iba Diagne, Touba Gouye Mbine ñoo taggee Soxna Naar Diagne. Soxna Naar Diagne nag wàññeeku na altine nekk dem ca Kantar moom Soxna Naar Diagne, ñu rob ko démb ca Touba Bakhya. Ñaan gi nag ginnaaw ëllëg alxames lay doon, maanaam daal ginnaaw ëllëg alxames lañ ko ñaanal yàlla ca Kantar moom Soxna Naar Diagne amoon juróom fukkat ak juróom ñett.

mané ke ci ñi war ñu leen di faté destination 12h bay ma jaga may sa jor borom all bi ci gawan bay pon ndaysan sunu mag gi sunu xarit ñing koy jalé copain intime.